0: realizzare, perciò me ne voglio realizzare.
1: I'm ready.
0: Sierra 3310 3438.
1: Telephone.